0: Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

0: Non ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one!
0: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani, benvenuti nella prima porzione di oggi del weekend number one, quella che va tra le 7 e le 10, insieme a me appunto che sono Manuela Doriani, insieme a voi che piano piano vi state svegliando e state salutando, spero con gioia ed entusiasmo, un nuovo giorno. Iniziamo con una bella canzone di Saif che si intitola Parlar d'amore, speriamo che vi metta un po' di buon umore tutto questo romanticismo.
10: The Weeknd!

sentiti così, parlando d'amore, con questa bella canzone di Saif che ascoltiamo spesso e anche molto volentieri qui su Radio Number One. Sono ancora, diciamo, i rimasugli, mi rendo conto che sia un termine poco piacevole, gli avanzi, no? Ma gli avanzi sono buoni, nel senso che ci sono tanti piatti che cucinati e riscaldati il giorno dopo sono ancora più buoni quando li mangio appena fatti. Però dicevo, ecco, sono i rimasugli, tra virgolette, di questa estate che ormai ci siamo lasciati alle spalle definitivamente, perché il 23 di settembre è iniziato l'autunno e parleremo proprio anche di questo, perché a quanto pare lascia degli si vive un vero e proprio jet lag, stavo leggendo, no, quando inizia l'autunno, un mini jet lag, diciamo, legato appunto a questo cambio di stagione che può in qualche maniera provocare dei fastidi, mettiamola così. Ne parleremo meglio tra poco, adesso c'è i primi minuti del nostro weekend number one della domenica, sono dedicati al risveglio muscolare, piano piano connettere i neuroni, cercare di farli, metterli in moto, farli funzionare, connettere i neuroni al resto del corpo, piano piano, insomma, iniziare la giornata, cercare principalmente di capire chi siamo, cosa dobbiamo fare, perché e tutte queste cose, insomma. Il miglior modo per farlo è sicuramente ascoltando la musica bella di Radio Number One, che continua con Born This Way. Riascoltiamo Lady Gaga.

piace veramente da pazzi questa nuova canzone di LP, che mette veramente, secondo me, più che in quelle precedenti, insomma i successi che ci aveva regalato in passato, mette ancora più in evidenza la sua estensione vocale. Lui ha una voce veramente straordinaria, che secondo me con questa canzone viene fuori più di quelle che ci aveva regalato in passato, per quanto fossero comunque bellissime. Si chiama Don't Stop ed è proprio la canzone nuova che stiamo ascoltando da qualche settimana qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, eccoci qua belli pronti insieme fino alle 10 in diretta come ogni domenica per parlare di un sacco di cose, per sentire un sacco di musica. In arrivo Back on 74, canzone cantata solo quelle canzoni che mi piacciono la domenica mattina, soprattutto che mi mettono gioia e serenità perché sono cantate un po' così con le vocine.

0: con 74, il pezzo dei Jungle, tra le canzoni che abbiamo scelto per voi per augurarvi buongiorno in questa domenica mattina che ci godiamo insieme come ogni domenica mattina con la bella musica di Radio Number One. Tra poco parliamo d'autunno, dai dai dai che siamo svegli, dai che siamo svegli.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

La canzone ideale per introdurre, diciamo, la considerazione che volevo fare insieme a voi questa mattina, Hujl con Ultranate e Immanuel Angel, si chiama Moving to the Sun ed è sicuramente la canzone che ci ricorda, tra le una delle canzoni che ci ricordano l'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, in tutti i sensi, perché il 23 di settembre alle 2:05 è arrivato l'autunno e insomma in poche settimane già in parte, diciamo, sì, nel senso che ha cominciato a fare un po' più freschino, ci siamo lamentati tanto di questo caldo soffocante che ha caratterizzato tutta l'estate, quindi fa un po' più freschino, c'è una diminuzione dell'illuminazione naturale, quindi fa sera prima, fa giorno un po' più tardi e molti soffriranno un vero e proprio mini jet lag dettato appunto da questo cambio di stagione, aumento del cortisolo e della melatonina e una riduzione della serotonina, che è l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore, e quindi insomma molta più gente con le scatole girate, diciamo, dal mattino alla sera, non solo per le persone che magari ce le fanno girare o per le cose che succedono attorno a noi, ma anche proprio per questo cambio di stagione, inevitabile cambio di stagione. Questi cambiamenti possono creare non pochi disturbi, quindi problemi di digestione, tensione, palpebre pesanti, stanchezza perenne, giramento di maroni, sono tutte queste cose. Allora, come possiamo limitare questi effetti? Il segreto sta, dicono insomma diversi studi fatti, nella resincronizzazione. Quindi esporsi alla luce della prima mattina o comunque nelle ore della prima mattina, per forza, ti devi svegliare allora, per forza. Fare una passeggiata o una corsa all'aperto per agire sulla produzione eccessiva di melatonina. Importante anche puntare la sveglia sempre alla stessa ora, limitare l'esposizione alla luce degli smartphone di sera, questo è fondamentale, lo dicono veramente in tanti, cioè il fatto di avere un'abitudine che molti abbiamo magari, no, di scrollare le notizie su Instagram, cioè i post su Instagram piuttosto che qualche reel di TikTok prima di andare a dormire, così per rilassarsi, non fa bene per niente, lo facciamo in tanti e sbagliamo, sarebbe meglio magari un buon libro oppure insomma una bella tisanina, spegni la luce e rimani, diciamo così, solo con i tuoi pensieri anziché con i reel degli altri. I prodotti che ci offre l'autunno possono aiutare a limitare gli effetti negativi del cambio di stagione, dicono gli esperti, che consigliano di mangiare zucca, cavoli, radicchio, funghi, legumi, agrumi, mele, uva, melograno, noci, mandorle e castagne, tutte cose buonissime. Ho una domanda per voi, ve la faccio tra poco.

Come vi dicevo, ho una domanda per voi. Abbiamo parlato d'autunno, abbiamo parlato di tutte le del mini jet lag, di tutte le i disturbi, diciamo, le mini rotture di scatole che l'autunno e questo cambio di stagione più in generale porta nelle nostre vite, al nostro umore e al nostro metabolismo anche. E quindi la domanda che volevo farvi in questa domenica mattina, se avete voglia di rispondere attraverso il 393-444-0444, è molto semplice, ci riporta un pochino indietro di qualche settimana. Che cosa vi manca di più dell'estate? Qual è la cosa che vi manca di più? Nel senso, ci sono molti che non amano particolarmente l'estate per via del caldo, insomma, per via di tanti fattori. Però ci sarà sicuramente anche per loro, anche per i Grinch dell'estate, qualche cosa che invece in estate vi fa molto, vi piace molto. Non lo so, una cosa che mi viene in mente per quanto mi riguarda è la voglia di uscire. Cioè, d'inverno hai molta meno voglia di uscire. D'estate magari esci tutte le sere. Chi si sveglia molto presto la mattina magari lo fa, che ne so, fino alle 10:30, 11. Quindi si limita ad un semplice aperitivo o ad una pizza fuori con gli amici, mentre invece d'inverno sei più portato a scaldartela nel forno la pizza e a fartela sul divano con la copertina, è vero o no? Però insomma è bello, nel senso, uscire, queste belle serate calde d'estate, queste giornate che si allungano, insomma, non lo so, questa è una cosa che a me sicuramente manca dell'estate. Vogliamo sentire le vostre? Tra poco arriveranno, sono certo, perché i nostri ascoltatori sono sempre molto molto svegli anche la domenica.

0: insieme come ogni domenica qui su Radio Number One con il Weekend Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Stanno arrivando un po' di risposte alla domanda che abbiamo fatto questa mattina sulle cose che vi piacciono di più dell'estate, che di conseguenza vi mancano quando arriva l'autunno, arriva l'inverno, eccetera, che ci pensate, cioè, ah, però quanto è bella l'estate, anche per chi magari non l'ama particolarmente. Tra poco invece io vi riporto indietro al 1989, perché ascolteremo insieme una meravigliosa grande canzone di Radio Number One.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Si chiama Love Song, non ha bisogno di particolari presentazioni questa canzone perché è un grande classico, infatti è una grande canzone di Radio Number One che abbiamo voluto riproporvi questa mattina. 1989, vabbè, insomma era il loro periodo d'oro, diciamo, il periodo d'oro dei Cure, Robert Smith, questo personaggio veramente straordinario con una voce molto, molto potente, molto bella che appunto abbiamo riascoltato questa mattina grazie ai nostri programmatori musicali. Siamo alla Doriani fino alle 10 da una canzone del 1989 a una canzone invece nuova, una bella collaborazione tra Annalisa e Madame, si chiama Amica.

Messaggi che arrivano al 393-444-0444. Abbiamo fatto una piccola domanda questa mattina parlando dell'arrivo dell'autunno, no? Che è iniziato il 23 di settembre. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la cosa che amano di più dell'estate, nel senso che di cui sentono di più la mancanza, no? Di questa stagione estiva. Domanda che vale anche per chi l'estate non l'ama particolarmente. Mi manca tantissimo il profumo della crema solare, è vero? Ci sono delle creme solari che sono veramente molto buone. A me non piace tanto, non mi piacciono tanto quelle al cocco con queste profumazioni molto dolci, molto, però ce ne sono alcune che proprio quando senti questo profumo fa estate, cioè sa d'estate, l'estate è quel profumo lì, hai ragione. Senza dubbio le serate estive fuori fino a tardi, appunto, come dicevo io un attimo fa, una birra, insomma una pizza, un'ape su i navigli con la cicci, la lulli, la chicchi e la pippi e no, queste cose quasi no. Io mi ricordo quando ero a Milano, appunto, l'aperitivo sui navigli era proprio un grande classico dell'estate. Mi manca il mare, scrive una nostra ascoltatrice che si chiama Patrizia. Quel momento in cui esci dall'acqua, sei ancora tutto bagnato, ti sdrai al sole senza avere assolutamente niente da fare. E mi viene in mente la considerazione che possono fare di fronte a questa immagine quelli che odiano il mare, che odiano l'estate in generale: che esci dall'acqua tutto bagnato, ti sdrai, ti riempi di sabbia. Fastidio, che fastidio.

0: arrivata la prima ora della nostra porzione di Weekend Number One, chiacchierando di cose insieme ai nostri ascoltatori. Continueremo a farlo tra poco, ma soprattutto ascoltando la nostra bellissima musica.
1: Weekend Number One. The Weekend. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: 8, questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

Buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani. Siamo partiti con Emerald Eyes, che è il pezzo nuovo di Alex Warren su Radio Number One. Siamo partiti, nel senso, no, in realtà siamo già partiti una bella oretta fa. Però piano piano noi auguriamo il buongiorno anche a chi ci raggiunge e che magari ha la fortuna in questa domenica mattina di potersi svegliare un pochino più tardi. Tanta roba. Ma la grande fortuna, secondo me, di questi giorni come la domenica, no? Quando non lavori, poi c'è chi magari ha il giorno libero durante la settimana. Insomma, la fortuna del giorno libero, il grande lusso, il godimento vero del giorno libero è non puntarla alla sveglia. Poi magari ti svegli roba. Ma la grande fortuna, secondo me, di questi giorni come la domenica, no? Quando non lavori, poi c'è chi magari dal giorno libero durante la settimana, insomma, la fortuna del giorno libero, il grande lusso, il godimento vero del giorno libero e non puntare

conseguenza gennaio siano i cosiddetti mesi che non finiscono più, perché ricominci la routine, ricominci effettivamente ad andare al lavoro e dici ma insomma non si arriva mai alla fine di questo mese. Per quanto

anzi, possiamo definirle minacce. Vorrei godermi questa bellissima giornata di sole, quasi percezione che sia ancora estate. È vero, fa un certo caldo piacevole fuori. Ora, love never feels so good.

con tutta la serenità del mondo. Stavo arrivando in radio, a un certo punto, strada chiusa, prendo un'altra via, strada chiusa, prendo un'altra via, strada chiusa, panico, minuti di panico, vi dico la verità.

0: Mercy, The Bless Madonna, riascoltate insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

invece c'è coda tra Como e Montelimpino in Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Dieci e 23 minuti qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque, quindi seguiteci su Instagram, Facebook, TikTok oppure YouTube @Radio Number One per saperne sempre di più. In arrivo i pinguini tattici nucleari.

poi appunto chi si ritrova a dover lavorare comunque in situazioni d'ufficio dove magari sta seduto anche tante ore al giorno, ci sta che voglia muoversi un pochino di più durante il weekend proprio perché non c'ha quel tempo necessario magari in settimana. Poi chi dice assolutamente vado a correre 4 volte a settimana se piove, se nevica, se fa caldo o se fa freddo. Ecco, vabbè, magari insomma se nevica o se fa tanto caldo diamo un occhio anche a quelle che possono essere le previsioni, giusto per non rimanerci secchi mentre siamo lì a correre. Pronti per ascoltare anche un altro disco mentre ascoltiamo Justin Bieber?

Lei è Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Number One. Proprio 11 ore fa è stata Olivia Rodrigo a pubblicare dei ringraziamenti molto speciali sul suo

0: One, ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Eccoli i camminatori della domenica. C'è anche questa categoria di cui dobbiamo parlare, coloro che si svegliano e vanno solamente a camminare.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Per due come noi, Olly con Angelina Mango in chiusura di questa prima ora insieme. Ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dopo le 11 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20.45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaijan davanti a Verstappen e Hajar. Giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo a loro Antonelli, partito 16esimo. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti. Domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1. Bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste e Varese, Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Weekend number one.

15 e 12 minuti, ben trovati da Alvise Salerno in questa domenica, dove abbiamo parlato prima, nell'ora precedente, di frutta realistica. Adesso cambiamo completamente argomento. L'abbiamo appena accennata, la Fashion Week, dove è stato presente Shawn Mendes e che oggi chiuderà chiaramente i battenti dopo una intera settimana di sfilate, grandi nomi, grandi esibizioni qui a Milano. Ecco, in questi giorni si sono avvicendati per esempio Jennifer Lopez, che è stata super fotografata con una coppola in testa, abito di velluto alla Fashion Week, chiaramente per D&G, per Dolce & Gabbana. Poi anche Yannick Sinner e Aryna Sabalenka, numero uno al maschile ed ex numero uno al femminile del tennis, che sono venute qui con un altro marchio di moda, adesso senza stare a citare tutti i marchi di moda, comunque insomma Kendall Jenner, Cardi B, sono stati tantissimi, credo che praticamente siano venuti tutti i maggiori esponenti del mondo dell'arte, del cinema, dello spettacolo, per godere di questo.

0: Lipa con la sua Training Season su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove c'è stato un incidente tra Milano e Assago in direzione Genova che sta causando delle code a catena, chiaramente anche nel tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione della stessa Milano. Sulla 12 Genova-Rosignano da segnalare delle code a causa di un incidente tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova, così come c'è stato un incidente da segnalare anche sulla 11 tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa, che sta causando ovviamente delle code. E poi andiamo avanti con la A1, dove le code invece sono tra la 11 per l'appunto e Firenze in Pruneta in direzione di Roma, mentre invece ci sono anche delle altre code sempre sulla 1 ma nel tratto Milano-Bologna tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la 13 Bologna-Padova, dove le code e il traffico sono a causa di un veicolo fermo in avaria tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! E dopo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, torniamo alla nostra musica. Uno degli artisti che abbiamo maggiormente conosciuto nel corso di quest'estate, in realtà lo conosciamo già da almeno una decina d'anni, grazie prima al progetto dei giornalisti e poi con la sua carriera solista, quest'estate per l'appunto è stato il più trasmesso nelle radio italiane, Tommaso Paradiso, che riascoltiamo su Radio Number One con il suo ultimo singolo, si chiama Agitare Coca-Cola. Rieccolo.

bentrovati, buon pomeriggio da Alvise Salerno. Vi porto all'interno del mondo del cinema, ma in maniera breve, in questo momento. Poi capiamo se approfondire anche con altri argomenti, perché ce ne sono tanti che arrivano anche da quell'universo lì. È arrivata la notizia che la famiglia proprietaria del villaggio che si chiama Ranch Western Leone, perché ovviamente lì ci ha girato Sergio Leone una serie di film, è stato messo in vendita ed era il villaggio anche di C'era una volta il West, grande film che ha fatto la storia del cinema, non soltanto del filone western, ma in generale proprio della storia del cinema, ed è stato anche il set del film di Pedro Almodovar del 2023, quindi di qualche anno fa. Ecco, è stato messo in vendita perché la famiglia non riesce più a gestirlo, non ha più interesse neanche nel gestirlo, e la cifra, questo lo dico per chi magari si ritrova questi soldi in banca, è di 1,6 milioni di dollari. Oh, se li avete, magari qualcuno prestatelo anche a me, va, che mi rende felice.

Alex Warren con Emerald Eyes, gli occhi color smeraldo che animano questo nostro pomeriggio su Radio Number One. Non sono gli unici occhi, anche i vostri, che guardano la radio e che adesso sullo schermino digitale vedranno comparire due nomi, quello di Angelina Mango e quello di Marco Mengoni, che quest'estate ci hanno riempito le giornate e anche la programmazione qui in radio con la loro Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.
2: Weekend number one.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

nostra grande canzone delle 15:45 è When Tomorrow Comes di Annie Lennox e David Stewart, vale a dire gli Eurythmics, che hanno deciso di pubblicare questa canzone ormai un bel po' di tempo fa, perché stiamo parlando del 1986, registrazione ovviamente del brano effettuata l'anno precedente, però nel 1986 poi questa canzone viene pubblicata, di conseguenza quest'anno sta festeggiando i suoi primi 40 anni di vita. Una canzone registrata tra la Francia e la Germania Ovest, perché ai tempi c'era ancora la divisione tra Germania Est e Germania Ovest, di conseguenza Annie Lennox e David Stewart decisero di portare avanti questo loro percorso con, tra l'altro, l'album Revenge, che è un album meraviglioso e forse uno dei loro più importanti, dove c'è anche The Miracle of Love, per esempio, tra le altre canzoni, ma non soltanto, anche Missionary Man, che apre l'album, che è una canzone di una raffinatezza incredibile. Ecco, da quest'album è stata estratta When Tomorrow Comes, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove adesso arriva un'altra grande voce, questa volta della nuova generazione. Stiamo parlando di Sienna Spyro, che qualche tempo fa ha pubblicato il suo album, e da questo primo album è venuta fuori Great Expectation.

Never Let Me Go 2016 su Radio Number One, 15:52, domenica 27 settembre 2026. Bentrovati da Albise Salerno. Stiamo per concludere anche questa nostra seconda ora insieme, quindi siamo arrivati a metà del nostro percorso di questo pomeriggio, di questa domenica. Ma prima di ascoltare l'ultima canzone di questa seconda ora e quindi ritrovarci poi per andare avanti, voglio portarvi a Chicago, quindi stiamo parlando di Stati Uniti d'America, perché è nato ufficialmente il primo Scream Club. Che cos'è lo Scream Club? In pratica si tratta di tante persone che si ritrovano insieme per urlare, proprio decisamente urlare, e liberare in questo modo lo stress. È una nuova forma per riuscire a stare un pochettino più calmi, per riuscire a mandare via tutte le scorie, magari professionali, magari giornaliere in generale della vita privata. Insomma, queste persone si incontrano a Chicago e iniziano ad urlare per liberarsi da tantissima ansia e tantissimo stress che li coinvolge giornalmente. Una nuova frontiera che potrebbe trovare anche piede qui in Italia. Indovinate in quale città? Esatto, a Milano.

0: Smith su Radio Number One con la sua Stay.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Politica italiana, il segretario di Azione Carlo Calenda ha criticato oggi lo stato di Trasporti e Strade in Sicilia, definendola trascurata come un paese del terzo mondo. Ha proposto una gestione statale delle infrastrutture per i prossimi 30 anni. A Roma salgono a 8 gli indagati per omicidio colposo nella morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Oggi è stato indagato anche il cognato che lavorava con lui ed era preposto alla sicurezza. L'autopsia è prevista per oggi. In Gran Bretagna è evacuata l'area di Welford vicino alla base RAF di Fairford dopo l'arresto di diversi uomini per allarme esplosivi. La base è utilizzata dagli Stati Uniti per operazioni contro l'Iran e le autorità mantengono alto lo stato di vigilanza. L'agenzia anticorruzione ucraina ha smentito un video che mostrava il presunto sequestro di 140 milioni di dollari destinati al partito del presidente Zelensky, confermando che si tratta di un falso. Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha attaccato la giornalista Akayla Gardner di MSNBC durante una conferenza stampa, invitandola a stare zitta e accusando la testata di produrre delle fake news. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Weekend number one.

Zin, Baby Steps, la sua voce, la sua musica ad aprire questa nostra terza ora insieme su Radio Number One. 16:05, ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica dal Vise Salerno. Adesso apriamo l'argomento legato al clima, al meteo, per quel che riguarda le prossime ore e i prossimi giorni, grazie agli amici di Trebi Meteo che attraverso il loro sito trebimeteo.com ci aggiornano costantemente, quindi io vi ricordo sempre di poter andare sul loro sito per conoscere tutti i dettagli di quello che accade giornalmente. Allora, per quel che riguarda la giornata di oggi, inutile dirvi che le cose proseguiranno esattamente così come sono, però attenzione perché arriverà in apertura di ottobre, quindi già siamo proiettati a qualche giorno a partire da oggi, ecco, ottobre si inaugurerà con un anticiclone africano con anche una serie di insidie non proprio facilissime da prevedere, quindi in ogni caso ci aspettano delle giornate sì calde, ci aspetta sì questo anticiclone africano, ma sì, ci aspettano anche delle giornate dove bisognerà alzare un attimino l'allarme in vista di determinate situazioni che potrebbero essere non proprio positive, come per esempio a partire da giovedì ci saranno delle nubi, ci saranno dei nuvoloni, soprattutto Liguria, Piemonte coinvolte in questa situazione, e poi queste nubi saranno sempre più presenti, soprattutto nebbia in Val Padana, chiaramente, come diceva la famosissima canzone, quindi venerdì sarà la giornata probabilmente più critica, soprattutto sul fronte della nebbia. Però in generale diciamo che si potrà stare abbastanza tranquilli per certi versi, perché stando a quello che possiamo vedere sul sito di Trebi Meteo non dovrebbero esserci delle precipitazioni così tanto pesanti da reggere. Quello che mi fa piacere è vedere le temperature, perché le temperature scenderanno rispetto a quelle che abbiamo vissuto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Siamo intorno ai 23-25 gradi, quindi un po' di fresco finalmente è arrivato.

Il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi, su Radio Number One. Stavamo parlando di come le compagnie aeree stanno cercando di farvi iniziare prima la vacanza, dandovi delle lounge e anche dei voli pieni di comfort, soprattutto gastronomici. Allora vi ho chiesto di raccontarmi qual è stata la cosa più buona che avete mangiato in aereo e su quale tratta, magari con quale compagnia. Messaggi arrivati come sempre tantissimi. Giacomo, partiamo da lui, che scrive: la cosa più buona l'ho mangiato sul volo Milano-Tokyo con All Nippon Airways. Mi servono un pollo teriyaki con riso al vapore che era perfetto. In più davano le bacchette e anche la zuppa di miso bollente. Quella, ragazzi, meglio che andare dal giapponese. Poi Elena che scrive: tratta Roma Doha con Qatar Airways, ci portano un piccolo waffle caldo con sciroppo d'acero e frutti di bosco freschi per colazione. Sembrava appena sformato dalla pasticceria sotto casa. E continuerei con Matteo dalla provincia di Pavia. Io vado sul semplice, volo low cost, Bergamo, Atene, Ryanair, lo conosco molto bene. Avevo una fame chimica assurda. Come fame chimica, ragazzi? Vabbè, oh. Avevo una fame chimica assurda e ho ordinato il loro panino caldo con formaggio fuso e bacon croccante. Sarà stata la fame, sarà stato l'effetto altitudine, ma mi è sembrato il toast più delizioso della storia dell'umanità. Esagerato, dai!

0: Billie Eilish, beh, lei sì che si potrebbe permettere, credo, delle super lounge oppure del caviale in alta quota, anche se non mi sembra molto il tipo, anzi la vedo bene con un toast, quattro patatine e soprattutto con un bel aperitivo, un bel Aperol, eh? Vabbè, torniamo ai vostri messaggi, dai, per chiudere l'argomento delle cose più buone che avete mangiato in aereo. Andrei da Sara che scrive: volo lungo verso New York con l'Emirates, ci hanno servito dei ravioli ripieni di ricotta e spinaci con un sughetto al pomodoro e basilico pazzesco. Di solito la pasta in aereo diventa una colla, vero? Perché la scaldano, credo, nel microonde, non lo so se non ricordo male. Invece questi erano al dente, accompagnati da un bel bicchiere di vino rosso, e mi sono sentito una vera regina. Chiudiamo con Davide, invece, che scrive: volo interno in Thailandia con la Bangkok Airways, un volo di appena un'ora, eppure ci hanno servito un dolcetto al latte di cocco e riso venere, confezionato in una foglia di banano. Un buonissimo sapore, altro che i soliti salatini tristi. Io non aggiungerei altro, ci fermiamo un attimo, poi torniamo. Statemi lì!
1: Weekend number one!
2: The Weekend!
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord dunque avremo condizioni di bel tempo con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola si farà vedere verso sera sulle Alpi occidentali ma senza effetti. Contesto climatico mite. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 23 e i 29 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Tito nella piaga con il nuovo Miss Italia su Radio Number One. Non so perché questo programma ha preso stasera, come dire, una piega un pochettino asiatica, però vi volevo raccontare anche di questa notizia sportiva, sportiva, quindi voltiamo pagina. In Giappone sono iniziati gli Asian Games 2026. In realtà sono iniziati da una bella settimana abbondante, cioè il 19 di settembre, ad Aiki Nagoya, così in Giappone, e dureranno fino al 4 di ottobre. Il programma è interessante perché comprende 43 sport e 469 eventi da medaglia. Ma la cosa che ho trovato più interessante è che noi, da questa parte di qua del mondo, non ne sappiamo assolutamente nulla. Almeno per quel che mi riguarda, scanalando, non ho trovato, diciamo, nessun servizio televisivo che ne parlasse. E la cosa ancora più interessante è che ci sono tantissime discipline che in Europa ricevono molta meno attenzione. Vabbè, a parte il cricket, e lo conosciamo, ma soprattutto ho cercato gli sport, ce ne sono alcuni che non sapevo neanche esistessero. Per esempio il sepak takro, simile al volley ma giocato su un campo da badminton, dove non si possono usare le mani, si usa solo il corpo, piedi e testa, e si fanno delle acrobazie tipo kung fu. Poi un altro sport che fanno è il kurash, che è un'antica forma di lotta tradizionale dove però i lottatori usano degli speciali asciugamani per colpire l'avversario. Io l'ho fatto questo, però sotto la doccia con gli amici quando si giocava a calcio negli spogliatoi. Dai, chiudo con il Pencatsilat. L'arte marziale indigena include combattimenti molto coreografici e tecniche che utilizzano delle armi tradizionali. Questi, come dicevo, un po' di sport particolari che potrete trovare soltanto guardando gli Asian Games.

John Legend con Daylight su Radio Number One. Ho pensato a John Legend, ho pensato a quando ha collaborato con Drake. Se non ricordo male, il pezzo era di Kanye West, c'erano un sacco di grandi artisti, si chiamava All of the Lights. Ma perché vi parlo di Drake? Perché? Perché ha fatto una cosa un po' strana, nel senso che ha pubblicato questo video di circa un'oretta. È un video che ha un progetto dietro, l'ha chiamato FOMO. Molto strano, perché ha raggiunto, a parte, quasi 5 milioni di visualizzazioni. Ma poi è una scelta interessante, perché va contro la logica dominante dei social, quella di fare video brevi. Lui ha fatto questo super video con tutta la parte, diciamo, privata della sua vita, no? Con la madre, con gli amici, le automobili, le feste, tutto quanto, che è controcorrente, però effettivamente è stato di grande successo. Quindi potrebbe essere, come dire, una nuova tendenza di pubblicare video molto lunghi, di video che non sono così mordi e fuggi. Staremo a vedere, però mi è piaciuto molto. Quindi ripeto, se cercate Drake troverete questo progetto FOMO, guardatevelo, è divertente.

0: proposito di grandi artisti, attenzione perché sta per arrivare la grande canzone. E tra l'altro qui di grandi artisti ce ne sono quanti ne volete. Siete curiosi? Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend? La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Rosanna dal 1982, la grande canzone su Radio Number One, ed è un pezzo assurdo da quanto è bello. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché i Toto nascono a Los Angeles nel 1977, ma non sono, come si potrebbe pensare, una garage band, nel senso che molte band, sapete, nascevano da perfetti sconosciuti che si incontrano, iniziano a fare delle prove in un garage, in un locale, con degli amici. No. I Toto in realtà erano già dei turnisti affermati, era una specie di dream team, dei musicisti pazzeschi, perché suonavano per esempio con Michael Jackson, chi con i Pink Floyd, chi con gli Earth, Wind & Fire, chi con Aretha Franklin, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo gruppone incredibile comprendeva anche tale Jeff Porcaro, batterista, che in questo caso ha inventato un vero e proprio shuffle, cioè il motore ritmico del pezzo che abbiamo appena ascoltato è un beat che è diventato un'icona, è diventato noto come il Rosanna Shuffle, cioè una specie di lezione per i batteristi che così possono studiare praticamente un nuovo ritmo. Questa era una piccola nota a margine della grande canzone, vi ripeto, Toto Rosanna con la batteria, lo Shuffle Rosanna di Jeff Porcaro.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, e siccome l'ora è perfetta per parlare di gastronomia e non ho ancora cercato delle notizie, dei trend sui social che riguardino la gastronomia, vi posso dire che su TikTok è esploso il miele. Viva il miele! Forse l'alimento più buono in assoluto. Se dovessi sceglierne uno sulla terra, credo sceglierei il miele. Dicevo, il 7,6% in più di visualizzazioni in una settimana, secondo il monitoraggio dei contenuti food sui social. Al secondo posto tra gli argomenti crescita c'è il protein, con un aumento piccolo, insomma, dell'1%. Poi c'è il caffè, le caramelle, eccetera, eccetera. Questi dati però non significano poi consumo reale, ma comunque sono dei dati interessanti perché potrebbero diventare effettivamente una crescita. Sono dei segnali comunque che c'è un'attenzione verso queste cose. Sul miele io non discuterei. Anzi, se posso dire, un po' mi fa piacere che questo ingrediente tradizionale sta improvvisamente diventando una nuova ossessione alimentare da social. Ma sì, per una volta è una cosa naturale che fa benissimo.

0: Abbiamo toccato un milione di argomenti, ma tra poco tocca alla parte tecnologica della domenica sera, beh, diciamo di elettrodomestici, tanto per farla un pochettino più semplice, quindi statemi lì perché ce ne andiamo in Inghilterra. Eh sì, c'è un elettrodomestico che costa un sacco di soldi e che abbiamo tutti a casa.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Ancora una buona serata da Francesco Nasti, dallo Zenasti, da poco passate le 20 e oppobacco, guarda chi passava da queste parti. Buonasera Agnese.
2: Ma buonasera a tutti voi, buonasera Zenasti.
1: Hai provato l'aperitivino?
2: Certo, devi sempre contare su di me per queste cose. No,
1: adesso lo dico pubblicamente, meno male che Agnese c'è in radio, perché se devo aspettare il mio socio Andrea Brumun Ferrari oppure la Ale nel nostro... zero ragazzi,
2: sono io.
1: Come c'è Agne non c'è nessuno, vabbè, qui lo dico, qui lo nego, tanto domenica sera rimane tra noi. Volevo raccontarvi questa notizia sullo spazzolino da 600 sterline.
2: Spazzolino per i denti?
1: Non spazzolino per il bagno, sì, quello per i denti, ce ne sono pochi di spazzolini. Questo arriva dalla sezione tecnologica del Guardian ed è uno spazzolino, sì, particolare, 600 sterline, alla fine praticamente 600 euro. Serve per pulire a fondo i denti, ma anche per migliorare l'intero ecosistema della bocca. Adesso poi vi do i dettagli con calma, ma ti chiedo semplicemente, cara Agnese, a casa tua avrai un elettrodomestico che ti è costato una testa?
2: Sì, e non è stato lo spazzolino, anche perché per 600 carte vuol dire che io non vado mai più dal dentista. Detto ciò, sì, ho dovuto cambiare la lavatrice e quando ti si rompe la lavatrice lo sai che sono sempre soldi da spendere, specialmente quando non sei nel periodo tipo Black Friday, tipo offerte, saldi, eccetera, eccetera, ma è un elettrodomestico che ti serve e quindi sai già che insomma dovrai aprire il portafoglio e quello che devi spendere spendi.
1: Sì, ho capito, ma però la lavatrice non è che spendi delle cifrone.
2: È vero, però quando ti si rompe magari tenti anche di aggiustarla, poi capisci che non puoi farci nulla e allora per forza devi spendere, devi fare il bel bonifico, un bel assegno.
1: Ma che se adesso che... ragazzi, devi comprare la lavatrice, mica ti stai comprando una compagnia aerea.
2: Ma tu lo sai quanto costano le lavatrici nel 2026? Ascolta... male, però comunque, perché servono, non ne abbiamo bisogno.
1: Ascolta lo zio, tu vai nei negozi quelli scrausi, compri una lavatrice di livello scrausissimo.
2: Sì, e poi ad un certo punto i vestiti bianchi diventano marroni.
1: Ma non è vero, che credete tu, non è vero, funzionano benissimo. Io vado avanti da anni.
2: Si vede. Io, ragazzi, non sono d'accordo.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.